0: cum iubunditatem nativitatem beate Mariae celebremus, ut ipsa pro nobis intercedat ad Dominum Iesum Christum.
1: Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.

0: Natividad sua, Dei gentis Virgo, gaudium annunciavit universo mundo, exte enim ortus est sol justitiae, Christus Deus noster, qui solvens maledictionem, dedit benedictionem, et confundens mortem, donavit nobis vitam sempiternam.
1: Salvatorem nostrum celebrantes, qui ex Maria Virgine nasci dignatus est, exoremus dicentes, intercedat pro nobis Mater Tua, Domine.
2: Intercedat pro nobis Mater Tua, Domine.
3: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della Tua presenza.
2: Interceda pro nobis, Mater Tua, Domine.
3: Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna.
2: Interceda pro nobis, Mater Tua, Domine.
3: Salvatore del mondo, che per i meriti della Tua redenzione hai preservato Tua madre da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato.
2: Interceda pro nobis, Mater Tua, Domine.
3: Hai scelto Maria come arca santa per la Tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Interceda pro nobis, Mater Tua, Domine.

Celebramus missam de festo in Nativitate Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et precio Charistica tertia.

0: viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado. Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Os confins da terra. Ele será a paz. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Domini.
1: Deo gratias. Guarda, rispondi. Deo gratias. Guarda, rispondimi, gratias. Guarda, rispondimi, Signore mio. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce. Rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente nel Signore.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.